di corbella, altro, altro, altro, altro. Quel che manca allo quel foglio, possa aver codisti imbroglio. Perché manca allo quel foglio.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini si vittorio a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le concini si vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, facciamo pure la gatta morta. Corsetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, corsetto per quella porta, nemellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La concini si vittoria, al suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La concini si vittoria, al suo modo fa saprà. E non se non la smocchi, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta.

colpe dopo quella porta, colpe dopo quella porta, ne millare, ne millare, ne millare, ne potrà, colpe dopo quella porta, ne millare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, e lo sanno le sbattie, facciamo la catamorta,